0: Mama da zuka
1: yo maye.
0: Mire ni umukabe grupe mire kaesa erere. Tina tengeneza na kutuzishia super kalite. Banaita singe chaze na beste. Tofauti na zile zingine zenye zinaletea kama murume.
1: Wanda na iko zile tu. Bana tengeneza pia Royale Room Cafe. Royale Room tangawizi. Na zote hazina murume.
0: Ni makalite speciale. Hawana konkira.
1: Hawana konkira. Sikia sasa. Ina